0: Forza, la faccio un altro dopo.
1: Sì, sì, sì.
0: Che
1: South River.
0: Over. Mirror to you guys on the other side, over.
1: All right.
0: Watch out.